0: Hey, Travis, hey.
1: Go ahead.
0: Can you say public service, please, in reference to stolen back on Hagood?
1: Stand by, I just hit a turkey, blew in the windshield, I'm gonna check my car.
2: Lincoln County 509.
1: Code 1. 10-10-4, I'm code 1.
2: In route 878, Boyville.
3: Got you en route to 878 Boysville Road. Timeout 1243.
0: Got a patient in the ER, need to go to Jackson Emergency.
1: Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.